principe motonto tumere verbes nani vonete mino dio di mensois o venuti vensoti Iisus per Christus je aferens che vadine go na fer voisen eron afare eron shoptener faftes eron aftitoten